sɛ wofiri wakoma mu da bɔpa yi ase a adanse a wote sɛ afoforɔ di no wopɛde di asensa fri sɛ woyɛ tete yɛbɛyi